0: El poder del sonido lo tenemos nosotros. Conéctate. Neo FM 95.3. Sentimos la música.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.